cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni coppia cerchio va, ghiaccio avanza, si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la smorta fe.

pronto a far tutto, ma fare il giorno sempre intorno all'ingiusta. Mille cucagne per un barbiera, vita più nobile non si va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso dei pettini, lancio dei forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancio dei forbici e raso dei pettini al mio comando, tutto qui sta.